0: contenuti esclusivi. E questa l'ultima notizia.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: antiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: l'incaricata di aprire le trasmissioni in diretta oggi, in questo giovedì, giorno 23 del mese di luglio, col bene che vi voglio. Col bene che vi voglio, io cerco di trasmettervelo quotidianamente tutto il bene possibile. Io vi voglio tanto bene, non so. Grande così. Di più. Aspetta, vediamo. Da Torino, ma mi hai fatto anche la richiesta o mi hai mandato solo il saluto? Perché volevo solo i saluti.
1: Ciao, buongiorno. Sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Ciao.
1: Un salutone e buona giornata. Ciao.
0: Dopo sarai premiata, ti regalerò una canzone. Poi chi abbiamo? La nostra regina madre che mi va di furia a cavallo del West stamattina.
2: Furia a cavallo del West che beve solo caffè per mantenere il suo pelo più nero che c'è.
0: Adesso Furia cavallo dell'West beve solo caffè ma con la prugna, perché è diventato vecchio anche Furia, quindi ha bisogno della correzione. Va bene, che ne aspetto ancora. Adesso ho già parlato troppo, e allora musica. Vi va una bella mazurka?

Sorrisi su Radio Sorrisi. E allora, adesso alle 6:21 del mattino noi partiamo anche con la lettura dell'oroscopo, i primi tre segni, l'Ariete, preparatevi ad imprevisti che metteranno sotto sopra i vostri piani. L'importante sarà limitare le collere e i comportamenti impulsivi che, presto o tardi, si rivolgerebbero contro di voi e rovinerebbero la vostra immagine. Segno del Toro, dovrete dedicare la giornata alla prudenza, alle scelte serene, agli incontri non impegnativi e alle situazioni prive di tensione. Una tranquilla uniformità vi farà risparmiare tempo ed energie e vi eviterà sorprese sgradite. Gemellini, i vostri ideali acquisteranno forza se potrete parlarne con chi ha la stessa visione della vita e soprattutto la vostra intelligenza. Sono buone le previsioni per gli affari di cuore, quindi archiviate tensioni e gelosie e lasciatevi guidare dalle sensazioni più dolci. E adesso Stefania. Stefania 100 con ci organizziamo per la

con Ballarò. Ok, 6:30 e tutto va bene. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Tocca al cancro, è un giorno vivacissimo per quanti di voi lavorano in proprio. Realizzerete un buon affare oppure metterete in cantiere un'iniziativa destinata al successo. L'allegria e la fiducia in voi stessi saranno il vostro pane e vi renderanno ancora più simpatici e graditi. Leone, vi attende una bellissima giornata, il sole entrerà nel vostro segno in congiunzione a Giove ed illuminerà la strada che accompagnerà al successo. Avevi un po'. Eventuali ostacoli saranno rimossi coltivando la fiducia nelle vostre capacità. Sarete sempre imbattibili. Come il tonno. No, quello era insuperabile. Vabbè, sempre imbattibile. Vergine, coniugando perfettamente amore e passione, Venere vi promette momenti indimenticabili nel rapporto di coppia. Se siete single, lasciatevi corteggiare da chi vi piace. Nella serata potrà verificarsi un lieve disturbo. Datevi una regolata nei pasti.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Sorriso!
3: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

Nicola Fisa su Radio Sorriso. E adesso, cari amici, alle 6:39 del mattino noi procediamo con il segno e la bilancia. Saprete sostenere con vitalità ogni discussione. Attenzione però a non essere troppo rigidi sulle vostre posizioni, soprattutto cercate di non usare parole troppo pesanti, potreste scatenare delle reazioni abbastanza aggressive. Scorpione, la luna incalzerà il settore sentimentale. L'arte di saper aspettare è una virtù e se la metterete in pratica sarete ricompensati. Si prevedono momenti di piacevoli percezioni affettive sia con la persona amata di sempre che con una persona conosciuta da poco. Sagittario, un'evidente situazione di chiusura al dialogo può non piacere a chi vive accanto a voi. Forse dovreste attuare un doveroso armistizio e mostrarvi più cordiali e disponibili. Cercate di farvi perdonare un comportamento impulsivo e ingiustificato.

Marco. Hola, Capricorno. La vincente posizione della Luna sarà il segreto di una giornata dinamica, in cui vi sarà facile sfoggiare le vostre migliori qualità e vederle apprezzate da chi vi circonda. Prestate attenzione alle spese impreviste. Acquario. Avrete una gran soddisfazione in amore, il vostro partner si dimostrerà all'altezza di ogni situazione, nella vita professionale ci metterete più impegno del solito e riuscirete a portare a termine i progetti che avevate messo da parte. Pesciolotti, siete sempre disponibili ad aiutare gli altri, ma i vostri modi un po' troppo paternalistici non vi permetteranno di ottenere la simpatia che meritate. Date agli altri la soddisfazione di ascoltare e di lasciarvi coinvolgere dal loro entusiasmo, eh? Bene, è tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà domani, domani qualche minuto dopo le ore 6. E va bene, tra poco parleremo del valore della sorpresina. Voi direte, sorpresina di che? Vi ricordate che una volta c'erano le sorprese sulle merendine, sui biscotti, parleremo di questo, di come eravamo. Apriamo e chiudiamo, il tempo di una canzone, facciamo tutto. E poi parleremo anche di una donna che ha partorito 4 gemelli identici.

come canta la, la Merli. Il mondo delle donne. Allora, mancano 3 minuti alle 7 del mattino. Adesso vi smuovo un po' dei ricordi. Insomma, se volete farmi sapere cosa collezionavate voi. Perché c'è stato un tempo in cui colazione e merenda rappresentavano nicchie spazio-temporali, no? Per il compimento di una sorta di rito comune a molti, no? Con caffè, latte e biscotti consumati al sottofondo del segnale orario del TG5 o della sigla, no? Quella di Uno Mattina, che ancora ogni tanto mi capita di vedere la fine di Uno Mattina, delle canzoni di cartoni animati nel pomeriggio, più lenta per alcuni, meno per altri, la consuetudine del pasto consumato al suono delle stesse musiche televisive accomunava molte famiglie negli anni 90, simili anche per la pratica di portare a tavola le celebri merendine che sempre esaudivano la promessa di una sorpresina all'interno di ogni confezione. Vi ricordate? Che sorpresina, che collezione, che prodotto consumavate per avere che poi interessava la sorpresa, no? L'azienda che ha reso mito la trovata di inserire un piccolo regalo in ogni pacco è stata quella famosa azienda del mulino, no? La prima a intercettare l'attenzione dei bambini come potenziali mini consumatori dei suoi prodotti. Vabbè, contestualmente anche come piccoli grandi collezionisti delle iconiche scatoline simili a quelle dei fiammiferi e del loro contenuto che tra gomme da cancellare, righelli, agende e tutta la lunga serie di miniature sono diventati uno dei simboli più rappresentativi del marketing di quegli anni. Adesso ve la faccio breve, cioè dal 96 no, non esiste più questa roba. Io ai miei tempi, io sono nato nel 63, quindi gli anni fine anni 60, 70, mia madre a volte non c'era neanche la merenda, però io facevo merenda con pane e burro, a volte la marmellata, ma giusto per sporcare il burro, non tanta roba, perché erano altri tempi. Però con i miei figli, con il primo che ha quasi 40 anni, insomma, mio figlio Nicola, insomma, ricordo i puffi. Adesso sì, i puffi, poi c'erano altri altri mostriciattoli che non ricordo, no, però i puffi ne ricordo perché sono famosissimi. Avevo puffi, compravo quintalate, lì trovavo dentro gli ovetti, no? Trovavo puffi dappertutto, perché mio figlio poi li seminava per casa, no? Doppioni, eccetera, eccetera, no? Li metteva dappertutto, in cucina avevo i puffi cuochi, nella stanza da bagno avevo i puffi dormiglioni, la puffetta, il grande puffo, poi c'era Gargamel, no, il mago, no, il gatto, anche in bagno. In bagno avevo una serie di puffi cagoni, c'erano anche quelli. Vabbè, io mi ricordo i puffi. Voi che merendine, che regalini collezionavate? Perché adesso c'è gente che spende centinaia di euro per collezionare queste robe qui, c'è gente che spende 110, 120, anche 150 euro per comprare i lotti di alcune ipotesi, le gommine vendute su eBay, quelle che c'erano, anche 150 euro spendono, c'è gente proprio malata di sorpresine. Voi che ricordi avete? Cosa collezionavate? Anche voi, puffi?

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Questa sera Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Questa sera a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 7:06.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada 1 coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare a causa della viabilità esterna che non riceve. È chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio sull'Appennino Tosco-Emiliano fino alle 14 di oggi per lavori. Entrata consigliata verso Firenze a Badia sulla variante di Valico. Ora la A4, code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 verso Torino, code a tratti fra Cormano e Milano Est verso Trieste. Coda sulla A13 tra Bologna Interporto e Bivio con la A14 in direzione di Bologna. Sulla A26 uscita ed entrata chiuse a Novi Ligure fino alle 10 del prossimo 31 agosto. È tutto, buon viaggio.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: sua Radio Sorriso, ore 7:13. Abbiamo chiuso la prima parte della nostra trasmissione parlando di sorpresine, di aziende che una volta proponevano queste merendine per i fantolini, come dicono a Venezia, con la sorpresina. Allora, a tal proposito mi risponde da Pordenone Gianluca.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno.
0: Sì, sì.
1: Io collezionavo le carte, quelle dentro i fustini della Mira Lanza.
0: È vero, è vero.
1: Bellissime cartoline,
0: è vero.
1: Figurine in cartone. Ciao, buona giornata a tutti.
0: È vero, aspetta che ho l'uomo, lo chiamavano il re di Chioggia. Renato, pronto?
2: Pane e burro. Diciamo che era margarina, ma... o puro, dice la verità.
0: E non lo so.
2: Sono nato nel 58.
0: Non lo so. Pio.
2: No, pan e burro e zucchero. Pan margarina e zucchero.
0: Va bene.
2: Amico mio, sono Renato da Bergamo, da Chioggia, sì, che sono a Bergamo.
0: Ciao. Sì, pane, no, perché parlavo anche della mia colazione sul finire degli anni 60 e 70, gli inizi degli anni 70, insomma, non esistevano, cioè esistevano le merendine, però erano pochi che potevano, le famiglie che potevano permettersi la merendina. Quindi io facevo merenda con pane, burro, zucchero e a volte con mi facevano vedere la marmellata nel barattolino, me la mostravano, ogni tanto metti la mamma e ogni tanto mi sporcava il burro, lui dice margarina, non lo so adesso, sono passati troppi anni, molto probabilmente sarà stata margarina, sì, dai. Che te devo da dire, se avete dei ricordi anche voi, insomma, registrate, il numero è aperto, 345 48 45 663. Poi faremo un giretto in Australia, è vero, dove questa ragazza 34enne, madre di 4 figli, ha dato alla luce altri 4 gemelli completamente identici. Capita una volta ogni 15 milioni. Dopo ne parleremo. Il padre naturalmente è contentissimo.

su Radio Sorriso alle 7:22 del mattino. Oh ragazzi, non vi ho chiesto stamattina con cosa facevate la colazione, ma stavamo parlando di merendine, di aziende tipo quella del mulino, che nella confezione delle merendine ci metteva anche il regalino. Siamo finiti a ricordare, insomma, sì, come facevo colazione io, proprio per questioni anagrafiche, e ancora non c'erano queste cose, non c'erano i regalini, però ho vissuto l'esperienza con i miei figli, la raccolta dei puffi, poi ho vissuto anche con il figlio di mezzo, quella dei Pokémon, sai, Bulbasaur, Pikachu e tutte ste robe qua. Di questo abbiamo parlato. Adesso chiudo perché vi devo parlare di Jennifer Sau Namoana, questa 34enne che ha dato alla luce quattro gemelle concepite naturalmente, un caso rarissimo secondo gli esperti che si verifica una volta su 15 milioni. L'incredibile parto è avvenuto nel Queensland in Australia, lasciando a bocca aperta i medici che se ne sono occupati. La 34enne e il marito, già genitori di quattro figli, quindi hanno raddoppiato. Poi immagina la contentezza del padre. Quattro figlie più la moglie, e degli altri quattro non sappiamo quante sono le femmine. Trovarsi in casa con un esercito di femmine, Madonna santa. Vabbè. Già genitori di quattro figli piccoli hanno raddoppiato praticamente la loro prole in un solo giorno. La dottoressa, la specialista in medicina fetale che ha seguito direttamente la gravidanza, ha fornito alcuni dettagli sul caso in un video condiviso poi su tutti i social, sono anche a vostro beneficio. I quattro feti si sono formati da un singolo ovulo che si è diviso in quattro embrioni senza l'ausilio di tecniche di procreazione assistita, no? Condividere la stessa placenta è qualcosa di praticamente mai visto. Non pensiamo sia mai accaduto prima in Australia a livello mondiale. Potrebbero esserci soltanto un paio di casi documentati. Questo è successo per il padre. Che botta di culo che ho avuto, Perché dovete sapere, quando succede quella roba là, decidi di avere un figlio, insomma, sapete come si fa, no? Lì parte un esercito di robini, di sbirulini, è vero, milioni, vorrei dire miliardi, ma non sono preparato, comunque milioni di robini, però uno soltanto, il più veloce, si pappa l'ovo, quello che fa meta. E da questo insomma, da un singolo ovulo fecondato si è diviso in quattro embrioni, pensa te. Complimenti alla mamma in primis, complimenti alla famiglia. Dai, adesso io ci ho anche scherzato, però insomma, ho otto figli, cosa vuoi che sia al giorno d'oggi mantenere

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

questa versione con Annalisa Simeoni e Granada Ore 8:20. Questa è la vostra Radio Sorriso. Attenzione, stanno girando di nuovo le telefonate truffa. Noi per quanto possiamo cerchiamo sempre di informarvi, di farvi stare attenti, no? Sono sempre le solite truffe telefoniche, no? Si spacciano per nipoti, figli o medici dell'ospedale, vi dicono che un parente ha avuto un incidente e servono soldi subito in contanti o i gioielli. Si sa, quando arrivano queste chiamate praticamente ti impaurisci, la paura ti fa spegnere il cervello, la truffa si basa su questo, se è davvero urgente, insomma, chi vi chiama aspetterà, no, quei 2-3 minuti, no, in modo che voi vi rendiate conto se corrisponde a verità quello che... No, loro pretendono tutto e subito, no? È successo anche a San Stino di Livenza, dove due persone, un italiano 40 e una straniera di 36, sono state messe agli arresti domiciliari per una truffa che è stata messa a segno ai danni di un'anziana signora, no? I due risiedono a Ferrara, dove i carabinieri di Portogruaro hanno eseguito il provvedimento cautelare ordinato dal GIP di Venezia. L'indagine era iniziata qualche mese fa in seguito alla denuncia della povera vittima, questa anziana signora in San Stino, alla caserma appunto dei carabinieri di San Stino di Livenza. Aveva spiegato di essere stata contattata al cellulare da un uomo che, fingendosi suo nipote, le aveva detto di essere in ospedale, no? In pericolo di vita addirittura e nella necessità di cure urgenti, il cui costo era quantificato in circa 10.000 euro, e negli istanti successivi l'anziana aveva ricevuto anche l'altra telefonata, stesso modus operandi, no? Aveva ricevuto la chiamata anche al telefono fisso. In questo caso l'interlocutore si era qualificato come medico dell'ospedale e le aveva spiegato che un incaricato sarebbe passato a casa a ritirare tutto quello che aveva, insomma. Lei ha consegnato tutto, immediatamente dopo si è resa, quando ha detto aspetta che mi siedo, adesso ci penso, chissà com'è, si è resa conto di essere stata truffata. Da lì è partita la denuncia e poi, con qualche mese di ritardo, però sono giunti a identificare le due persone, a farle arrestare. Avete capito? Non dovete credere a queste cose. I medici, gli avvocati, i carabinieri soprattutto non chiamano nessuno a casa. Succedesse qualche cosa, eventualmente, speriamo che no, insomma, si presentano a casa, si identificano. No, non credete a queste balle telefoniche, ok? Quante volte abbiamo ripetuto? 1000 volte. No, non sono abbastanza, evidentemente, perché ancora c'è chi ci casca. 7:43, via con la musica!

0: ballo di gruppo tutti assieme, erano noi del primo mattino. Allora, tornando al discorso truffoni, aspetta perché anche Rosella di Padova deve dire la sua, pronto?
1: Ciao Giovanni, sono Fiorino Rosella da Padova.
0: Sì.
1: Allora, se sento che sto parlando delle truffe della signora povera di Sestino di Livenza.
0: Eh sì, povera.
1: Capita, due giorni fa mi è arrivato un messaggio che avevo un bonifico bloccato di 2.400 euro.
0: Sì.
1: E che dovevo dare i dati perché appunto altrimenti non
0: mai
1: andava a buon fine questo bonifico.
0: Mai.
1: Io non sono neanche capace di mandarli i bonifici e se mi capita qualche volta che sono costretta vado direttamente in banca perché proprio sono un incapace per stare.
0: Brava.
1: Oppure quelli che ti chiamano, non rispondo mai perché quando ti chiamano non rispondo, sono numeri che non conosco. Comunque è facile abbindolare, diciamo, ecco, perché poi ti preoccupi, se no mi era detto una volta, non so se sia stato per una televisione, che anche stare attenti anche quando ti mandano le mail del portale dell'INPS.
0: Certo,
1: che bisogna
0: certo,
1: stare attenti perché anche
0: certo,
1: quelli che vogliono avere i tuoi dati e per entrare nel tuo account, per entrare nel tuo. E quindi non ho neanche aperto perché gentile signore, guardi che aspettare. E tanto non sono pensionata perché soldi non me ne danno perché ho fatto troppo pochi anni di.
0: Hai pochi contributi, ok.
1: Contributi,
0: sì.
1: E quindi, siccome io sono italiana, non ho diritto a niente, è importante che gli abbiano gli immigrati. Non volevo parlare male, via.
0: Chiudiamola, è questa.
1: Ti saluto, Giovanni, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao Rosella di Padova, grazie per la tua testimonianza, anche le truffe bancarie. La vostra banca non vi manda a casa, non vi chiede di fare operazioni, di aggiornare, ok? Casomai vi chiama lo sportellante di fiducia. Salutiamo tutti i bancari, è vero. E attenzione anche alle truffe che arrivano via mail. Non condividete dati vostri sensibili con nessuno, ok? Va bene, nell'incertezza, insomma, chiamate la banca. Uè, per caso mi hai mandato, ok? Bravi. Ho finito il mio spazio, il mio tempo, ma c'è. Cioè, tornerò domani. Dimmi che tornerò domani. Tornerò domani alle 6 del mattino, come al solito, per un'altra mattina assieme qui su Radio Sorriso. Vi lascio con la Animals Band.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.

0: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Bruciano i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Si spezza il fronte dell'AFA. Allerta gialla per temporali in 3 regioni: Abruzzo, Molise e Puglia. Restano 2 città da bollino rosso: Palermo e Cagliari. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati 2 custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Settimana di scioperi. Dopo gli aerei si fermano i treni. Mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario dalle 21 e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico. Poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sorriso!
13: È il momento di A Pieno Ritmo!

E partiamo anche per questa mattina per Pieno Ritmo. Buongiorno amici, buongiorno e bentornati in questo giovedì 23 luglio 2026. Si parte per le prossime due ore in mia compagnia, in compagnia di Giovannino, sempre qui per raccontarci un po' come inizia questo giovedì. 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, le vostre note vocali, oppure 0423 7366 80 7366 81 per quanto riguarda le vostre telefonate. Poi parleremo di questa sera, questa sera siamo in piazza Torino a Jesolo, quindi mi raccomando, numerosissimi. Poi questa, oggi ve lo ricorderemo più volte durante la giornata e potrete venire proprio a passare una bella serata con noi. Intanto però partiamo così. Domenico Feliti, la fidanzata del mio amico.

Un'estate senza te, Luca Bergamini, ma non sarà un'estate senza Radio Sorriso, perché questa sera siamo in Piazza Torino a Jesolo, ve lo ricordo, Piazza Torino, con veramente la nostra bella musica, il nostro divertimento, i nostri gadget, e poi ci sarà anche la scuola di ballo Prestigio con le animazioni e le coreografie, e poi Alex, Iris e Giovannino a tenervi compagnia. Quindi questa sera dalle ore 21 circa vi aspettiamo Piazza Torino, Jesolo, prontissimi per passare un'altra serata in compagnia del Sorriso in Piazza, in compagnia della nostra bella musica. Ditelo agli amici, venite numerosissimi, perché ci divertiamo sicuramente un sacco.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Serena Pasi con Tutto Pepe. Vado a salutare l'amica Anna da Rosà. Buongiorno, anzi sono Gabriel di 13 anni e vengo a Campolongo sul Brenta. Vorrei mandare in onda la canzone Tutto Pepe, è una polca, la dedico alla mia nonna Anna, solo se si può. Ma certo, Gabriel, hai fatto una cosa bellissima, anzi nipoti che siete all'ascolto in questo momento di questa radio che si chiama Radio Sorriso, scrivete tutti un messaggio al 345 48 45 663 dove fate una bella dedica, magari a sorpresa, alla vostra nonna, al vostro nonno, ai vostri nonni. Quindi dai, fatevi sentire numerosi, vi aspettiamo, perché è veramente bello quando si fanno le dediche dai nipoti ai nonni, è una roba che a me personalmente mi emoziona sempre. Un buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli, un saluto anche a Stefano dalla provincia di Pordenone. Stefano, purtroppo le truffe telefoniche sono una brutta cosa, sentivo che ne parlavate prima, e beh, mi raccomando, occhio veramente, perché ce ne sono tante in giro e non credete a nulla. Sentiamo Miriam, che mi sa che si è appena svegliata.
1: Buongiorno, Giovi.
0: Ciao Miriam.
1: Questa bella giornata inizia proprio bene.
0: Ah, meno male.
1: Fresco.
0: Non fa caldo.
1: E poi io comunque non ho...
0: C'è Giovannino?
1: Cioè, o meglio, sì, io sonno, però sto meglio di ieri. Questa volta
0: meno male.
1: Ho dormito...
0: Meno male.
1: Ho preso mezzanotte e un quarto.
0: E allora
1: un
0: dai.
1: Un abbraccio e buona giornata.
0: Brava. La Miriam, ascolta, ti dedico il prossimo brano. Almeno ti sveglio, come dire, con il giusto ritmo. Arriva la tirolese, una bella mazurka, nell'interpretazione di Gio Valeriani, e noi ce l'ascoltiamo.

Roma-Milano, vado da Lecce, Bologna, Forlì.

0: maestro Raul Casadei con la ballata del camionista, e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: C'è solo una carta. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive. Oltre la carta casa.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Questa sera Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Questa sera a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mamma Music.
1: E ringraziamo Edizioni Mamma Music per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Federica Cocco con Pensiero d'amore. Sempre qui su Radio Sorriso, sempre a pieno ritmo. Salutiamo ancora l'amico Gabriel, che poi mi conferma che la nonna Anna non lo sapeva della canzone. Quindi fatelo se avete il piacere, per come dire, fare anche una bella sorpresa musicale. E intanto vado a salutare anche l'amico Marco di Brescia, che dedica a tante persone questo brano. Arriva a Ketty Orchestra Piva con Girasoli, e poi tra poco arriva anche quello che è l'argomento del giorno. Chissà la nostra Tiziana oggi dove ci porterà. Intanto però vi ricordo quelle che sono le coordinate per mettervi in contatto con Radio Sorriso: 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, i vostri telegram o le vostre note vocali in diretta proprio sulla radio più giovane che mai, oppure 0423 736680 o 736681.

in piazza Alex, Iris e Giovannino, poi i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e poi tante altre cose, ci divertiremo un sacco, quindi venite a Jesolo, che in questo periodo è veramente fantastica, assolutamente. Poi è bello perché si ci potrà divertire, potremo ballare tutti insieme sotto le stelle. Buongiorno, vorrei fare una dedica a Caterina di San Vito al Tagliamento e dedicare la canzone dei Lisoni dal titolo Magia d'Amore da parte di Paolo Nimagnago, grazie mille. Allora vi dedichiamo, carissima Caterina, dedichiamo da parte di Paolo questo bel brano, la voce di Chico, le voci di Chico e Susanna con Magia d'Amore, i Lisoni.

0: Magia d'amore, le voci di Chicco e Susanna, orchestra di Lisoni, sempre qui su Radio Sorriso. E allora, cara Tiziana, lanci quello che deve lanciare. Cosa lancia?
1: Ah, ce la va. Ah, la sigla!
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Giustamente dice, non è, cioè, come facevo a sentire che
1: non c'ero sul pezzo.
0: Buongiorno Tiziana, buon giovedì. Questa sera cosa farai tu? Verrai a Jesolo in piazza Sorriso.
1: Certo, tutti a Sorriso in piazza questa sera col giovanino che è già bello,
0: sì,
1: bello
0: già,
1: carico.
0: Ho fatto un ballettino per ricaricarmi un po', perché sai, è da tanti mesi che non faccio una serata
1: estiva. Ah, già, è vero.
0: È la prima per me quest'anno, quindi sono un po' nervoso, anzi mi dovresti dare qualche piccola indicazione.
1: Sei un po' in pensiero, un po' agitato,
0: il
1: pubblico
0: sono un po' agitato, sì, ma tranquilli che adesso

0: In qualche modo me le invento io come ogni estate, ma oggi non siamo qui per parlare solo del Sorriso in Piazza, cosa buona e giusta e importante, esatto. Ma anche dell'argomento del giorno.
1: Esatto, luglio e agosto sono i mesi dei pomodori. Qual è il piatto che per voi sa davvero d'estate? Con il pomodoro ovviamente, una bella caprese, una bruschetta, un bel piatto di pasta al pomodoro.
0: Buona anche quella.
1: Oppure avete una ricetta di famiglia da raccontare?
0: Eh sì, perché poi ci
1: tu
0: sono
1: ce l'hai?
0: Tanti... No, no.
1: A Genova come lo usate il pomodoro? Come usate
0: male.
1: Farlo?
0: Normale, classicamente come si fanno i pomodori.
1: Ma io mi ricordo
0: un'insalata molto semplice.
1: Un'insalata, pomodoro, un po' di basilico,
0: sì, ecco,
1: aglio.
0: Quelli. A me piacciono quei pomodori un po' scuri. Non so come si chiamano, quelli un po' neri. Quelli lì, guarda, che ce l'hai lì davanti, il secondo.
1: Questo?
0: Quello lì, sì, che penso che non sia indicatissimo.
1: All'occhio di bue lo
0: però
1: chiamano.
0: Però è scuro, non so, deve essere una varietà particolare, però devo dire che a me piace molto.
1: Ci sono anche i pomodori gialli,
0: Sì,
1: mica
0: ecco, quelli
1: tutti
0: sono
1: rossi.
0: Un po' una novità degli ultimi anni. Perché
1: poi i pomodori detti cirio anche.
0: Quelli, vabbè, i
1: perini. Salatoni, i perini, bravo.
0: I famosi perini, sai che io ho lavorato al mercato, quindi li conosco tutti i pomodori, perché quando dicevano portami un chilo di perini.
1: E poi c'è la famosa salsa che
0: la
1: tutte
0: salsa.
1: Fanno verso la fine
0: ma scusami
1: di agosto.
0: Una pasta col pomodorino, quello ciliegino fresco
1: anche.
0: No, cioè non so io, allora col pomodoro veramente si può fare un sacco di cose. Cosa chiediamo oggi ai nostri ascoltatori?
1: Chiediamo di scriverci o di raccontarci una ricetta di famiglia che vi siete tramandati, oppure qual è il vostro modo preferito di gustare i pomodori di stagione.
0: Bene, perché il frutto è di stagione. Ricordiamo che questo è un argomento social, quindi anche sulla nostra pagina
1: Facebook,
0: quella di Radio Sorriso, Facebook,
1: certo,
0: potrete trovare questo argomento. Chi commenta, beh, logicamente lo salutiamo in radio, ben volentieri. Già un po' di commenti ci sono, vedo, quindi un saluto a tutti. Ma commentate, chi di voi li coltiva, per esempio? C'è anche chi li coltiverà tra i nostri ascoltatori, eh?
1: Ah, certo, guarda, come Roberto forse. Quest'anno pomodoro birichino. Cioè,
0: perché,
1: cosa vuol dire?
0: Aspetta,
1: non è una buona stagione?
0: No, c'è foto, la foto, guarda.
1: Mamma mia!
0: È uscito
1: mia.
0: Un pomodoro un po' particolare.
1: Direi un po' erotico.
0: Ci ha messo l'amore per farlo, quindi. 345 48 45 663
1: oppure
0: 0423 736680.
1: Mi sono persa tra i commenti.
0: 6681. La Tiziana si è persa tra i pomodori. Raccontateci di chi di voi li coltiva, qual è il vostro preferito, come vi piace prepararli, come vi piace mangiarli. Intanto, grazie, Tiziana.
1: A voi.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Ultimissime da Piazza Affari.
0: Cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Questa sera, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Questa sera a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 9:02.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. A fuoco i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta. Intossicato un collega. Boom del mercato automobilistico cinese. I giganti europei provano a resistere. Emerge dai dati sulle immatricolazioni emessi dall'Associazione dei costruttori europei relativi al primo semestre dell'anno. Crescite a 3 cifre percentuali. Sul fronte dell'elettrico, Tesla sale del 54,6%. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: È più social che mai. Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso.
8: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E apriamo questa seconda ora con Lara Agostini Band, la sua Immagina, sempre qui su Radio Sorriso. Continuo con quelli che sono i vostri buongiorni. Allora, buongiorno a Giuliana di Montichiari, buongiorno va anche invece all'amico poeta Mario da Gazzo Veronese, vado a salutare anche l'amica Donatella di Buia e Barbara. Ciao Barbara! Un bacione grande, un saluto. Ma oggi abbiamo lanciato ufficialmente l'argomento, parliamo di pomodoro, frutto di stagione, come utilizzate i pomodori, qual è il la vostra varietà preferita, ce ne sono veramente tantissime, veramente tante, ognuna si abbina poi ad un tipo di ricetta e soprattutto vi chiediamo anche se magari li coltivate, perché tra di voi sappiamo che ci sono i nostri ottimi contadini che coltivano anche i pomodori, quindi se li avete mandateci una bella fotina al 345 48 45 663 oppure mi telefonate allo 0423 73 66 80 o 73 66 81. Saluto l'amico Giuliano, è la prima volta che scrivo, quindi benvenuto Giuliano, per me è un piacere, grazie a voi e a mia moglie Susi ascolto Radio Sorriso, vorrei ascoltare Rossella Ferrari e Casanova con Rapsodia, un saluto a tutti, ciao da Giuliano. Giuliano, benvenuto della grande famiglia di Radio Sorriso, richiedici i brani che ti fanno piacere assolutamente e ben volentieri adesso ti accontento proprio con Rapsodia, Rossella Ferrari e Casanova, sempre qui su Radio Sorriso.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità e da allora siamo qua e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà, allora lo compro a fare. E magari 10 anni o 20 anni che ha la cervicale e pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto, proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, chi... E provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Afrodisiaco, Vela e Giuseppe Spinelli, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi si parla di pomodori, oggi si parla di pomodori. E allora raccontateci un po', buongiorno intanto all'amico Daniele da Cavallino Treporti. Mi manda una bella foto con le casse di pomodori e mi scrive questo: buongiorno, il pomodoro speciale grappolo senza acqua, ma è una varietà nuova? Cioè, spiegami Daniele, perché mi sa che tu li vendi addirittura o li compri per poi, non lo so, comunque mi sembrerebbe bello, invitante. Poi vado a salutare invece l'amico Silvano da Luzzana, Bergamo, e non solo, anche lui Gina da Morgano, provincia di Treviso. Buongiorno anche ad Elena di Budoia, lei ci scrive: buongiorno, saluti da Budoia, sono Elena e ha un bel cestino di pomodorini, ciliegini, poi mi manda anche delle zucchine, mi sa che questi sono del tuo orto, confermami Elena, ma mi sa di sì, a quanto ho potuto capire dall'immagine. Buongiorno anche a Carolina di Conegliano, io sto facendo la passata di pomodoro ed ho un bell'orto grande, che bello, mamma mia, deve essere molto bello, anche se, come dire, molto dispendioso di tempo. Buongiorno, sono Luca da Milano. Buongiorno ragazzi, ricordo di infanzia, in Puglia andavamo al mare con le friselle dure, per ammorbidirle si bagnavano nell'acqua del mare e dopo si coprivano con i pomodori tagliati a pezzetti e lo rigono, buonissimi. Mi potete mettere Rapsodia, l'abbiamo messa poi prima. Grazie mille, buon lavoro Luca da Milano, ora in Puglia. Che buone, che buone. Tra l'altro Luca, mi hai veramente lanciato un ricordo di quando sono stato in Puglia e le friselle, come dire, le andavo anch'io a bagnare nell'acqua del mare. Che buone, veramente qualcosa di straordinario. Quindi grazie mille di questo ricordo. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso, a parlare di pomodori.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.

0: dal 23 fino.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Questa sera Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Questa sera a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bordazzi con Stringimi Ancora, sempre qui su Radio Sorriso, e sentiamo chi ci richiedeva questo bel brano, se non è sparito. No, non c'è più, vabbè, comunque salutiamo. Eccola qui, la Rita di Belluno, allora la sentiamo, dai, intanto è un bellissimo messaggio. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno, sono Rita di Belluno e sto parlando in tua compagnia e con la bella musica di Radio Sorriso. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Stringimi Ancora di Omar Codazzi.
0: Va bene.
1: Che mi piace tanto. Un saluto a te, un abbraccio, un saluto a tutti i sorrisini in ascolto e buona giornata, grazie.
0: E allora ti abbiamo accontentato, cara Rita, e poi vado a salutare invece l'amico Luca ancora di Milano. Ciao Luca, un abbraccio forte, un abbraccio va anche ancora l'amico Daniele, vedi, sì, li coltivo da qualche anno e li vendo anche al pubblico, diciamo. Un abbraccio, sono buonissimi da mangiare per fare il sugo, beh, assolutamente molto buoni. Buongiorno all'amica Rita di Magnago e poi buongiorno Giovannino, i pomodori coltivati da mio marito io li faccio ripieni con il riso, buonissimi. Un saluto Francesco e Giuliana da Viterbo. Giuliana, mi mandi la ricetta, perché io l'ho sempre voluti fare, l'ho sempre voluti mangiare, però poi alla fine niente, ancora non li ho. Quindi se mi mandi la ricetta, Giuliana da Viterbo, io li faccio. Grazie se mi fai questo favore. Buongiorno anche all'amico Mauro di Primolano. Vorrei dedicare una canzone a Patrizia, una cara amica, e tra poco ti andiamo ad accontentare. Intanto però accontento l'amica Maria Giovanna di Schio con Iro di Gini e la loro Ti porterò una rosa.

Maurizio Russo, Sabrina Pasolini con Perlito, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare ancora l'amica Grazia da Gorizia, e non solo, l'amica Nelda da San Stino di Livenza. Un abbraccio, anzi scusate, da Quarto d'Altino, un abbraccio fortissimo. E vado a salutare anche chi mi richiede il prossimo brano, Rita Jessie.

Ceccarelli con Arabesque su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi ci ritroviamo tra pochissimo per i saluti finali. Volevo salutare Gigi Nardini, saluto anche Alfredo e Livia di Padova che dicono: carissima Iris, abitando in città non posseggo un orto e la terra è troppo bassa e mi affido ai mercatini rionali. Siete splendidi, Alfredo, un abbraccione. Saluto anche l'amica Serafina. Ciao Serafina, noi qui ti stiamo aspettando e ascoltando. L'amica Serafina è già a Jesolo, ma mi sa che c'è più di qualcuno che già a Jesolo. Beati voi, guarda che bella giornata, altro che qui. Qui a Castelfranco non c'è proprio il sole, invece a Jesolo vedo un bel sole. Bene, abbronzatevi, abbronzatevi, così io questa sera vi vedo tutti belli abbronzati. Allora noi continuiamo con la musica e andiamo ad ascoltarci anche Simonetta, Radio

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Aggiungi un tanto.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Sorriso!
6: È una mattinata un po' strana, Tiziana.
7: È movimentata! Fervono i preparativi per questa sera.
6: Sono prontissima. Noi ci dirigiamo verso Jesolo e ti lascio in compagnia dei pomodori, wow, e dei nostri sorrisini.
7: Come è andata stamattina con i pomodori? Abbiamo fatto la salsa.
6: Sì, qualcuno ha fatto la salsa, qualcuno ha fatto delle belle ricette. Ragazzi, sfogatevi adesso con Tiziana. Noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui a partire dalle ore 11 domani mattina. Io e Giovanino arriviamo un po' in ritardo,
7: siete giustificati, avete la giustificazione.
6: No, in realtà sono dal massaggiatore prima.
7: È così, va così, ragazzi.
6: Va bene, fate i bravi, dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso, Tiziana.
7: Sì.
6: Come ti piacciono i pomodori? Perché almeno te lo chiedo.
7: A me piacciono con il cetriolo, il basilico e un po' di aglio, belli profumati. Poi adesso è anche il momento giusto, li trovi proprio ad hoc, più saporiti, perché rispetto a un mese fa, per esempio, c'erano, li trovavi,
6: sì,
7: però non avevano lo stesso gusto che hanno adesso, belli maturi.
6: Adesso le piante sono esplose.
7: Tu ce l'hai l'orto, so che hai il pollice verde.
6: Non c'è, che pollice verde, è morto tutto a casa mia. Vabbè, tralasciamo. Grazie Tiziana, domani sorrisini.
7: A tra poco, stasera con Iris.
4: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Questa sera, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Questa sera a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Sono le 12 e 11 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: E ora dello sconto alla rovescia.
3: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Emergenza roghi in Sicilia. Tutti gli incendi più piccoli sono stati domati. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Lo dichiara il capo della Protezione Civile Siciliana, Cocina, che parla anche di attacco criminale. Possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. Ma allora in volo per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. Questa è la Breaking News di Digicom 24.
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: È il momento di...
7: Ridiamoci su!

Ed eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti da Tiziana, ben ritrovati come di consueto alle ore 12 arrivo io, oggi sono le 12:17, abbiamo salutato anche Iris che vi aspetta, Iris questa sera assieme a Giovannino e al nostro direttore in quel di Jesolo, non perdetevi la serata meravigliosa che vi attende questa sera, mentre noi siamo qui anche oggi a tenervi compagnia tra 5 chiacchiere, e tanta bella musica, quella che richiederete voi. Allora, che dire, andiamo con Luca Bergamini intanto, mentre aspetto le vostre ricettine, i vostri i vostri consigli, oppure siete veramente dei produttori di pomodori, di quale tipo, se eventualmente lo siete, se amate fare l'orto eccetera. Allora, prima di passare alla prossima canzone devo fare dei saluti da parte di Elvio di Postioma per l'amica Sonia, perché dice siamo come due grandi amici. Io ho scelto questa canzone per voi, caro Elvio, con Dentro il mio cielo, è Novella che canta dall'orchestra di Luca Bergamini, e ricordo anche i numeri di telefono 0423 736 680, parlate con me oppure mandate i vostri messaggi al 345 48 45 663 sia per le vostre ricette sui pomodori, consigli, suggerimenti, ricette tramandate, e sia per i vostri saluti, come ha fatto Elvio alla sua Sonia, come due grandi amici.

Incontro al sole con i Baiardi Magarena. Oggi parliamo di pomodori. Qual è il piatto che per voi sa davvero d'estate? Con la base il pomodoro, una caprese, una bruschetta, un bel piatto di pasta, oppure avete una ricetta di famiglia da raccontare? Questo vi chiediamo oggi allo 0423 7366 80, oppure mandate un bel vocale o un messaggio scritto al 345 48 45 663. Ciao Radio Sorriso, per me l'estate è il sapore della pasta al pomodoro fatta da mia nonna con basilico appena raccolto e una montagna di parmigiano. Ogni volta che la mangio torno bambino. E si firma Luca. E poi andiamo a soddisfare altre richieste musicali. Allora, quella per la galopera, eccola qua. Ciao, sono Eros di Fiume Veneto, vorrei dedicare al mio amico Antonio la galopera. E poi ancora saluto sempre gentile Silvano di Luzzana in provincia di Bergamo. Subito dopo la galopera ascolteremo anche Capolavoro, la voce di Adamo dall'orchestra di Lara Agostini Band, richiesta invece da Paolino da Pordenone.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su Unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni, sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design, tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Bugiarda era Marianna Lanteri, le 12:41 minuti, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Vediamo un po' le proprietà del pomodoro. Luglio e agosto, si sa, sono i mesi d'oro del pomodoro. Oltre a essere buonissimo, è ricco di acqua e aiuta a mantenere una buona idratazione nelle giornate più calde. E poi ha una fonte naturale di vitamine, sali minerali, perfetti per portare un po' di benessere in tavola con gusto, perché ce ne sono di tutti i tipi, anzi di tanti tipi, direi. E lo sapevate che il colore rosso del pomodoro è merito del licopene? È un antiossidante naturale che aumenta soprattutto nei pomodori ben maturi e anche dopo la cottura. Un motivo in più per gustarsi una bella pasta al pomodoro, come diceva il nostro ascoltatore, che ha detto che mangiare la pasta al pomodoro è un po' quella della nonna, è un po' come ritornare bambino. Fatta da mia nonna con basilico appena raccolto e una montagna di parmigiano, aggiungi. Cosa facciamo? Soddisfiamo una richiesta e dopo regaliamo un biglietto per assistere allo spettacolo della Bolero Carmina Burana per sabato 25, ma ne parliamo dopo. Intanto Tutta l'Italia che balla, richiesta da Paolo di Maerne, che con la moglie ha il suo ben da fare a fare la passata di pomodoro.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Allora, amici di Radio Sorriso, al primo ascoltatore che risponderà con un semplice messaggio WhatsApp, solamente WhatsApp, al 345 48 45 663, poi lo ripeto, si aggiudicherà un biglietto valido per due persone allo spettacolo di sabato 25 luglio al Festival di Maiano. Lo spettacolo è Bolero Carmina Burana. E sono un'orchestra eccezionale, un bellissimo spettacolo a cui potete accedere grazie a Radio Sorriso. Un biglietto è valido per due persone. Mettete adesso un messaggio con scritto Bolero, ma solo se siete intenzionati, solo se ci andate veramente, perché insomma la possibilità è una sola, non va sprecata. Quindi se veramente avete intenzione di partecipare a questo spettacolo, ve lo ripeto,

Ed era Lella Blu con Stringimi. Mando un saluto agli amici del comitato della festa del VIN di Sant'Andrea di Campodarsego, Padova. Giunti alla 52esima festa del VIN a Sant'Andrea di Campodarsego, Padova, iniziata ieri sera e durerà fino al 29 di luglio. Ieri sera vi siete persi la marcia podistica Tremolini. Questa sera ci sarà la cena con degustazione champagne, poi venerdì 24 The Family Reunion con Music Live, Lorenzo Rigo DJ e Drums, sabato 25 ASD Karma, una serata latina, balli di gruppo, domenica 26 raduno auto e moto d'epoca con l'orchestra che suonerà la Renza Glamour, poi lunedì 27 orchestra Mattia Agostini, martedì 28 l'orchestra di Luca Roncari e per concludere i Rodigini mercoledì 29. Infatti la 52esima festa del VIN di Sant'Andrea di Campodarsico in provincia di Padova durerà fino al mercoledì 29. C'è un'area bimbi, tutte le sere degustazione vino, stand gastronomico e musica, ballo liscio e area giovani. Quindi io con gran piacere saluto gli amici del comitato. Ok, adesso andiamo con il mulino del Po, mio marito.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 13 e 7 minuti.
0: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Un saluto dalla redazione. Regione Veneto rafforza il sostegno alle micro, piccole e medie imprese con un nuovo stanziamento da 10 milioni destinato alla sezione speciale regionale del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. La decisione approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci porta alla disponibilità complessiva dello strumento a 63 milioni. L'obiettivo è garantire continuità ad uno strumento ritenuto strategico per facilitare l'accesso al credito delle imprese venete.
4: Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nelle acque in laguna a Venezia davanti l'isola di Pellestrina dalla Guardia Costiera. È stato ripescato intorno alle 7 di questa mattina dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate insieme ai vigili del fuoco e alla Guardia di Finanza.
3: Il comune di Jesolo ha presentato una proposta progettuale in risposta al quarto bando Innovative Actions del programma europeo European Urban Initiative, solitamente riservato alla partecipazione di grandi città e capitali europee. Per la prima volta il bando ha aperto la possibilità di candidare idee progettuali anche a città di piccole dimensioni. Hanno partecipato 487 città europee, ben 95 sono italiane.
4: Grazie per l'ascolto e risentirci.
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Sorriso!
12: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Andremo a prenderci le stelle con Davide Montali, era la canzone delle edizioni Caramba proposta di questo mese. Ed ora Matteo, che dice di avere una bellissima griglia, un bel forno fuori in giardino, dove ha appunto la possibilità di cucinare le cose alla griglia, dice: a casa nostra non può mancare la bruschetta, pane abbrustolito, aglio, pomodori, dell'orto e tanto basilico. La prepariamo tutti insieme durante le grigliate estive e questo ci unisce ancora di più. Come abbiamo detto, le proprietà del pomodoro sono tante, fa bene, porta benessere perché contiene è una fonte di vitamine, di sali minerali, e il bello del pomodoro è che mette tutti d'accordo, fresco nell'insalata, sulla bruschetta o cotto o in un sugo profumato, ha poche calorie, tanto sapore e rende ogni piatto più ricco senza appesantire. Insomma, è uno dei grandi protagonisti dell'estate. In questo preciso istante, per esempio, c'è chi sta mangiando una buona pasta con i datterini fatta da Luisa di Monfalcone, perché lei dice: in casa mia i datterini sono quelli più privilegiati, sono quelli più quelli preferiti, ecco, i datterini. Noi intanto si va ancora in musica con Di e Da, Cia Cia Cia, Robby Bologna, qui su Radio Sorriso.

La potenza, la voce di Maurizio Medeo, davvero un vulcano quest'uomo, e ci ha cantato la chiave qui su Radio Sorriso. E adesso preparatevi perché c'è una bravissima Rossella Ferrari, nonché bellissima, con Grazie amore mio.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sorriso!
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
14: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

Anche lei è una vulcana, questa Daniela Cavanna, quando passa la banda, davvero vulcanica questa voce meravigliosa che ha Daniela Cavanna e le sue coinvolgenti canzoni, non trovate? Come la prossima che vi vado a proporre con Valentina e Andrea Fiorentini, si intitola Sole e Mare, proprio adatta al periodo estivo.

Anna con Paolo Bagnasco, la voce di Mary, e ritorniamo in diretta. Oggi abbiamo sentito le vostre ricette, il vostro uso che ne fate quotidianamente dei pomodori. Questo è il periodo luglio e agosto, poi si fa la passata a fine agosto, ma la storia del pomodoro oggi, diciamolo, è uno dei simboli della cucina italiana. Sulla pizza ci va il pomodoro, ma il pomodoro non è nato nel nostro paese, arriva dall'America centrale e meridionale, fu portato in Europa dagli esploratori spagnoli nel 500. All'inizio era considerato una pianta ornamentale e molti pensavano che i suoi frutti fossero addirittura velenosi. Solo tra il 600 e il 700 si iniziò a cucinarlo, soprattutto nel sud d'Italia, dove il clima era ideale per coltivarlo. Da allora il pomodoro è diventato il protagonista di tantissime ricette, dalla pizza alla pasta, fino alla classica caprese, cioè pomodoro, mozzarella e basilico. Oggi è uno degli ingredienti più amati e rappresentativi della nostra tradizione economica. E voi cosa ne pensate? Gastronomica, tradizione gastronomica.

Bellissimo questo tango, Eli Neri con Usignolo. Siamo quasi giunti alla fine di Ridiamoci Su e non vado via, non vado via prima di avervi ricordato che stasera con Radio Sorriso si balla, perché ritorna in piazza Torino a Jesolo, in provincia di Venezia, il Sorriso in Piazza. Questa sera a partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione, gadget con Alex, Iris, Giovannino e i ballerini Prestige di Vigo d'Arzere. Ingresso gratuito. Vi aspettiamo dunque per ballare sotto le stelle in Sorriso in Piazza a Jesolo, in piazza Torino, alle ore 21. L'ingresso è gratuito. Non perdetevi questa occasione di conoscerci e di ballare con noi sotto le stelle. Per oggi è tutto. Io ritorno lunedì, perché domani non ci sarò. A sostituirmi ci saranno i miei colleghi che vi parleranno della serata, sicuramente Giovi e Iris. A tutti voi auguro buon proseguimento di giornata, buon fine settimana da Tiziana e, che dire, buona estate a tutti. Vi lascio con Giuseppe Spinelli e Veila, questa è Come nelle favole.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
5: Castello Festival a Padova, domani sera 21:15, piazza Eremitani, Marco e Pippo Trio Comico. Al telefono c'è Gae.
6: Ciao, come direbbe un nostro noto personaggio, ciao persone.
5: Cosa possiamo sapere in anticipo di quanto farete domani sera sul palco di Padova?
6: Senza appunto fare spoiler, posso dirvi tranquillamente che il titolo dello spettacolo prende spunto proprio dal termine incalmati, che in veneto ha un significato preciso. Infatti se dice una persona te si incalma coloco, per dire che sei stato innestato con un oco. Di certo non gli si fa un grande complimento, ma il concetto è proprio sull'innesto, sul fatto che comunque un po' tutti siamo innestati nel mondo, nell'ambiente, tra le persone. Noi cerchiamo di dare un senso anche profondo a questo termine e non soltanto il senso più veneto e pratico, che comunque c'è anche quello nello spettacolo. Lo facciamo attraverso i nostri classici personaggi, da Duilio Ines, Vianello da Mestre, la Elsa, piuttosto che Ciano Contina, naturalmente l'assessore più amato del Veneto sicuro, ma forse anche del mondo, e lo facciamo anche attraverso dei nuovi personaggi che in qualche modo si incalmano anche loro nell'universo Marco e Pippo.
5: Incalmati è lo spettacolo di Marco e Pippo Trio Comico sul palco Marco, Filippo e Gaetano, naturalmente domani piazza Eremitani Padova, ore 21:15, nell'ambito di Castello Festival.
6: Grazie, vi aspettiamo.
7: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Sorriso!
12: È il momento di Oltre il Liscio.
13: Bentrovati, buon pomeriggio cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio a tutti quanti voi. Partiamo subito, che la musica allora ci accompagni piacevolmente. Domenico Cerri.

Domenico Cerri, la mia luce dei pensieri, per dare inizio, per dare fuoco alle polveri al nostro viaggio musicale odierno, al nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre Ligio. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, ben trovati tutti, cari sorrisini, da Claudio Prospero. E come sempre doveroso e immancabile, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buona musica a voi tutti in questo giovedì 23 luglio. Daniele Tarantino, arriva il Fox, ragazzi, mare mosso, forza Fox, vai! Buon pomeriggio, buona musica!

con Daniele Tarantino, Mare Mosso, Forza, Fox, tutta la musica da ballo naturalmente come sempre, ma con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. C'è Luca Bergamini, cari ragazzi.

Luca Bergamini con Tempesta. Bene, bene, bene, cari ragazzi. Anzi, direi proprio ottimamente, orbene, orbene, orbene, perché tra poco vi porto in Australia per un miracolo straordinario. Intanto

Beh, proprio, un miracolo della vita, un miracolo d'amore vi porta in Australia per questa storia bellissima che ha quasi dell'incredibile. Sentite un po', una donna di 34 anni, genita Sauna, ha dato alla luce 4 gemelle concepite naturalmente, un caso rarissimo secondo gli esperti che si verifica circa una volta su 15 milioni. L'incredibile parto è avvenuto alla Royal Brisbane and Women's Hospital nel Queensland in Australia, lasciando a bocca aperta i medici che se ne sono occupati. La 34enne e il marito George Tam, già genitori di 4 figli piccoli, hanno così raddoppiato la loro prole in un solo giorno. La dottoressa Alexa Bendall, la specialista in medicina fetale che ha seguito direttamente la gravidanza, ha fornito alcuni dettagli sul caso in un video condiviso sui social dalla struttura sanitaria. I 4 feti si sono formati da un singolo ovulo che si è diviso in 4 embrioni senza l'ausilio di tecniche di procreazione assistita. Condividere la stessa placenta è qualcosa di praticamente mai visto. Non pensiamo sia mai accaduto prima in Australia e a livello mondiale potrebbero esserci soltanto un paio di casi documentati. Le gemelle, aggiunto ancora la dottoressa, trascorreranno ora un periodo nella nostra unità di terapia intensiva neonatale specializzata, dove rimarranno sotto osservazione, ma le loro condizioni di salute sono ottime. Le 4 bambine si chiamano Emily, Ariette, Caterina e Alexa. La più piccola è stata chiamata così proprio in onore della dottoressa Bendall, che ha supportato la famiglia durante questa gravidanza. 4 prima, 4 adesso e 4 bambini in un colpo solo. Evviva la vita, dai, un bel miracolo d'amore, vai. Ruggero Scagliuzzi.

Ruggero Scandiozzi, miracolo d'amore. Buon pomeriggio, sorrisini, che la musica sia con noi.

Naturalmente, cari sorrisini, come sempre, protagonisti nel nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre Liscio con le vostre selezioni allo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. La Begin insieme a Lella Blu canterò.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso.
1: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Questa sera Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Questa sera a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30, ingresso libero.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.

insieme con Nicolò, il valzer del buon umore. Cari sorrisini, per le vostre selezioni musicali lo 0423 73 66 80 e 81. SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Buona continuazione e buon viaggio musicale a tutti voi da Claudio Prospero. Bene, subito in quella di Castello di Godego, Treviso, salutando Giovanni con la mazurca del cucù nella tradizione borghese. Saluto anche Adriana. Subito dopo, protagonista Roberto Tagliani con Adriana e Sono amici per la

Facciamo tappa in quella di Vicenza, andando a salutare Lucia con l'orchestra di Stefano Frigerio Lori, protagonista e il sorriso di uno zingaro.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Questa sera Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Questa sera a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 15 e un minuto. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Bentrovati, oggi vi portiamo nel mondo dell'intelligenza artificiale che però viene applicata in questo caso al marketing digitale, perché parleremo di The Vortex. Do il benvenuto al co-founder Andrea Boscaro.
3: Buongiorno, buongiorno ai suoi ascoltatori.
2: È il 2011 quando a Milano nasce questa impresa The Vortex. Ci racconta?
3: Beh, io e l'altro fondatore della società, ai tempi, viste le mode che correvano, potevamo decidere di aprire un agriturismo in Toscana. Invece abbiamo pensato che la forma al mondo del digitale a quel tempo, appunto, eravamo nel 2011, sarebbe stato necessario per una ragione specifica. A quel tempo stavano emergendo i social network e quindi le imprese avevano la necessità di formarsi al proprio interno, formare i propri dipendenti per usare in modo consapevole e ovviamente anche efficace queste nuove piattaforme. Da lì è partito The Vortex.
2: Aprendo il vostro sito web compare subito il claim, che è molto interessante, dice "Scremi softly".
3: La ragione è legata forse alla prosecuzione del ragionamento che stavamo facendo, perché ovviamente il digitale in questi 15 anni, appunto attraverso il cellulare, i social network, è diventato pervasivo, quindi il tema non è formare ad utilizzare il digitale perché tutti lo utilizziamo, ma è far sì che si sviluppino delle competenze appunto soft di relazione, di comunicazione e anche di progettualità, che quindi sono diventate necessarie. Ecco perché questo Scaling Softly mette anche un po' l'accento sul modo con cui usiamo o non usiamo il digitale nella nostra vita professionale e non solo.
2: Anche questa intervista nella sua versione integrale è ascoltabile sul sito classe1.it pagina podcast. Buon ascolto.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
6: Sorriso!
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Federica ed Alex, l'orchestra di Federica Cocco, un po' di pane, burro e marmellata. Siamo sempre noi, cari ragazzi, siamo sempre noi, quelli con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Buona continuazione, buon viaggio musicale ancora a tutti voi da Claudio Prosper. Con il viaggio musicale odierno facciamo tappa anche in quella di Padova Rubano, andando a salutare Antonietta con Irene. Ritroviamo e riascoltiamo piacevolmente Irene nella grande tradizione castellina, Amore Vero.

0: Allora, questo è anche il periodo in cui finiscono, che so, i vari campionati di pallavolo, i vari campionati di pallacanestro, i vari campionati di calcio. Si concludono le stagioni, c'è bisogno di premiare naturalmente le squadre, le società sportive si rivolgono all'Argenteria La Pagoda, perché l'Argenteria La Pagoda, lo staff di Primo, è in grado anche di produrre i premi.
1: Esattamente, esattamente. Giovanni, noi facciamo anche delle targhe commemorative, anche per squadre di calcio oppure qualche campionato. Adesso ci sono anche i tornei estivi che durano, che ne so, un paio di settimane, quello che è. Noi facciamo sia delle targhe che delle coppe, chiaramente personalizzate, e facciamo anche tantissimi regalini per le maestre, visto che si finisce anche la scuola, sai.
0: Esatto, perché si usa adesso, noi ai miei tempi, no, immagino anche ai tuoi, insomma, quale regalino alla maestra, anche perché la vedevi sempre con il grugno, però adesso insomma si usa fare, no? Quindi dei particolari ricordi rigorosamente in argento firmati La Pagoda si possono trovare anche su disegno vostro, no? Si può tutto su disegno.
1: Certo, noi siamo in grado di personalizzare i pozzi. Faccio un esempio, no? Torneo di calcio, chiamiamolo così, viene organizzato a, che ne so, Bassano, Bassano del Grappa ha il suo logo, sia il comune, quello del comune o quello della squadra, della società. Noi siamo in grado di riprodurlo perfettamente e scrivere esattamente quello che voi desiderate.
0: Cosa volete di più? Insomma, fateci un pensierino. Adesso le medaglie, la coppa, quella piccola o grande che siano, non c'è problema alcuno. Basta rivolgersi alla Pagoda, meglio se telefonatina esplorativa al numero 0424 56 0243, fissare un appuntamento e andate a farvi un giro, naturalmente. Andate a trovare Primo Loro e il suo staff. Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari 13. T'ho fregato anche il numero stamattina.
1: Vabbè, pazienza.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
2: Più giovane che mai. È Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.

E proseguiamo, cari sorrisini. Facciamo tappa a Rovigo andando a salutare Patrizio. Ci aspetta per ascoltare 50 primaveri insieme qui con Francesco e l'orchestra di Luca Canali. Poi da Rovigo a Marostica un salutone anche per Vilma. Buon pomeriggio a te. A seguire Veronica Cuneo, il Mugnaio.

0: è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Lavori ma vorresti laurearti?
4: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150€ sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38€ direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38€ a casa tua. 035 83 17,91.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
5: Sorriso.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

qui insieme con Giovanni Cino. Ciao Giovanni, un abbraccione a te, un salutone alla Calabria. Bene, cari sorrisini, buona continuazione a voi tutti. La baciata con Beatrice Orrigo e Serena.

brava. Bene, bene, bene, bene. Andiamo, facciamo tappa in quella di Venezia Tessera. Vado a salutare Luciana. Ciao Luciana, buon pomeriggio. Michele Rodella, protagonista con Angelo Mio. Poi, oh, in vacanza vedo qua, qui c'è una rietta frizzante a Vigo di Cadore. Allora, buone vacanze, buon relax a voi, Lea e Luigino, e naturalmente il sorriso non manchi mai. Un motivo in più, insomma, proprio anche per questa rietta frizzante, che comunque, dai, si sta bene anche qua in pianura, almeno per i prossimi giorni, e poi gli esperti prevedono dalla prossima settimana ancora un aumento delle temperature. Vabbè, come si dice in Veneto, ci abbiamo quel che viene, insomma, vabbè. Allora, Lea e Luigino a seguire, protagonista.

con il caramello, aria e cielo, tappa in quella di Belluno a Lentiai. Un saluto ad Alessandro da parte di Sergio il Tango Polvere e Roberta Cappelletti.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni, fumo tra Caianello e Capua per incendio. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. Sulla A24 Roma-Teramo, traffico rallentato tra il bivio A24, tangenziale Est di Roma e Portonaccio per traffico intenso. È tutto.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: L'orchestra di Gianmarco Bagotti, Ciliegi in fiore, la voce di Vito.

Prendimi. Cari sorrisini, vicini e lontani, la prossima tappa ci porta in quella di Jesolo. Ebbene sì, ebbene sì. Continua l'estate 2026, tutta da ballare con Radio Sorriso. E stasera il ritorno del Sorriso in piazza a Jesolo, in piazza Torino. Grande serata di ballo sotto le stelle di Jesolo, con la musica delle grandi orchestre, divertimento, l'animazione, immancabili gadget di Radio Sorriso, insieme con Alex, Iris e Giovannino, la presenza dei ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzare. L'ingresso è gratuito. Stasera, giovedì 23 luglio, con il Sorriso in piazza a Jesolo in piazza Torino, e certamente non mancherà neanche la nuovissima cumbia.

l'estate 2026, tutta da ballare come sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Il Mambo ci sta ragazzi. Prima di salutarci con Mirko Puzzu, rossa, bionda, mora.

0: Sabionda un'ora.
1: Rossa, bionda o mora? Il mambo insieme a Mirko Puzzu. Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, siamo in addirittura d'arrivo. Con chi sta parlando? Già stavo sorridendo prima perché ho visto aprirsi la porta dello studio, ho detto sta arrivando la signora Carlotta, ma tant'è, perché era il bravo Matteo, che non c'entra nulla, è un bravo ragazzo lo stesso.
2: C'entra su tutto il signor Matteo.
1: Ah sì, guai se non ci
2: fosse.
1: Soprattutto quando c'è da andare in TV, c'entra.
2: Ah, signor Claudio, mamma mia.
1: Lunedì sera ci sono, Matteo, ebbene, mi dica signora Carlotta.
2: Mi dica lei, signor.
1: Allora, io sono addirittura d'arrivo.
2: Allora, no, io devo dobbiamo cambiare
1: adesso
2: argomento,
1: attacca.
2: Signor Claudio.
1: Sì.
2: Dobbiamo cambiare argomento,
1: sì.
2: Perché io non posso parlare dell'argomento di oggi, mi dispiace, signor Claudio.
1: Va bene, veda lei, insomma, cosa desidera fare, insomma, veda lei, signora Carlotta.
2: Io non posso proprio parlare dei pomidori, signor Claudio.
1: Insomma, faccia
2: no,
1: lei.
2: Sono allergica.
1: È allergica.
2: Sono allergica, io muoio se mangio un pomodoro.
1: Adesso
2: che lo sa.
1: No, signor, cosa farei senza di lei,
2: no,
1: signora Carlotta?
2: Sa che a me a volte capita, non so, vado a fare la spesa al supermercato, passo per la corsia dove hanno anche le passate, se si è rotto un barattolo devo uscire, devo allontanarmi.
1: È tutta atipica, è a parte. Persino i pomodori a lei non vanno bene, signor. Vabbè.
2: L'allergia, signor Claudio, quando ero bambina andavo al mare, mi scoccavo la schienuccia. La nonna affettava un pomodoro e mi metteva lichette di pomodoro sulla schiena perché si diceva fosse
1: certo i famosi storici rimedi della nonna.
2: A me bruciava ancora di più.
1: Proprio non sa da fare, vabbè.
2: Sì, abbiamo capito, infatti non lo volevo mai mangiare, detto schifo. Vabbè, quindi cambieremo
1: argomento,
2: parleremo del signor Claudio.
1: Ma no, ma ci mancherebbe altro. Ma c'è di meglio. Beh, c'è Matteo di meglio. Io, insomma,
2: parleremo anche del signor Matteo, parleremo anche del signor Claudio.
1: Bene.
2: Dobbiamo fare un sondaggio.
1: L'importante è che se ne parli bene.
2: Assolutamente sì.
1: Bene, ok.
2: Adesso
1: io vado.
2: Diventerò un sondaggio sul signor Claudio.
1: Oh, signora, mi domando cosa ho fatto di male.
2: Diciamo che giovedì è il giorno del sondaggio sul signor Claudio.
1: Ma c'è di meglio, ma ci mancherebbe, signora Carlotta. C'è di meglio.
2: Io del signor Claudio.
1: Non c'è.
2: No.
1: Va bene.
2: Di gamma.
1: Va bene. La lascio, signora Carlotta. Vedo che qui c'è un po' di fresco anche. Allora, ci salutiamo ragazzi con i ricchi e poveri accompagnati da Lida Ferrarese. Buon proseguimento di ascolto, buona serata a tutti. Noi ci risentiamo domani. Il nostro viaggio musicale partirà come sempre alle 14 e sarà in una versione extra large. Saremo in compagnia sino alle 17. Buona serata, sorrisini, buona.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.

Il fitness con Letizia, con Renzo Bolsi, ci prepara atleticamente, è proprio il caso di dirlo, al pomeriggio insieme. Le 16.40 su Radio Sorriso, buon pomeriggio da Carlotta, stiamo insieme fino alle 18, come sempre, naturalmente. E voi, sorrisini, come state? Tutto a posto? Cambiamo argomento, che parlare di una cosa a cui sono allergica mi fa già venire l'orticaria al solo pensiero, va, meglio di sì, dai, vediamo come introdurlo, ci pensiamo dopo, prima passiamo ai numeri di telefono che sono la cosa più importante per farvi interagire con noi, chiamate numerosi lo 0423 736680 oppure 736681 oppure mandatemi un messaggino al 345 48 45 663. Tutti pronti per iniziare a ballare? Dai che si parte col tango, c'è Massimo Andreotti con Tierra.

E c'è Mauro Levrini con Angelo Biondo qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, per salutare Primo di Treviso. Ciao Primo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Rita e Franco di Sacile, che mandano un augurio, un buon pomeriggio a tutti voi amici in ascolto. E io ho pensato, ma a sto punto, scusate, parliamo di allergie, voi siete allergici a qualcosa? Anche metaforicamente, non è che dobbiate avere per forza un'allergia, che ne so, alle noccioline, alle graminacee, alle nocciole, a qualunque cosa si possa essere allergici, al glutine, sono tutti allergici al glutine probabilmente. Fatemi sapere voi se siete allergici a qualcosa, magari solo ai rompiscatole, valgono anche quelli. Dai che c'è Franco Bastelli con Vecchia Canzone per proseguire con una Begin.

Torino, li salutiamo in diretta il direttore Iris, che insomma spero stiano ascoltando, così porgiamo i tuoi saluti. Salutiamo anche tutti gli altri sorrisini in ascolto, perché è arrivato il momento di salutarci. Pensate un po', sì, è già arrivato quel momento. Beh, domani sarà una giornata bizzarra, perché ci sentiremo di mattina, ore 8, pensate un po', immaginate che voce da sonno potrò avere. Beh, lo scopriremo domani mattina e staremo insieme dalle 8 alle 11, sempre qui su Radio Sorriso naturalmente. Non mancate, vi aspetto tutti quanti. Adesso arriva Patrick che vi porterà fino alle 8 di questa sera, intanto con Canta Italia Show. Io me ne vado, oggi invece che a ritmo di mambo vado a ritmo di mazurka e salto sul camion, perché c'è pista, sono il camionista.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449

0: euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
2: Bye.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 18:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
10: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E allora, carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, un ben ritrovati nelle frequenze della radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane, in compagnia del vostro Patrick. Oggi giovedì 23 luglio, sono le 18:08, io sarò qui a tenervi compagnia con le vostre belle dediche richieste fino alle ore 20. E allora vi ricordo anche i numeri per interagire e per richiedere le vostre belle canzoni: il 345 48 45 663 sono per i messaggini vocali, oppure anche per il messaggino scritto con la vostra dedica, o telefonandomi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81, come ha fatto l'amico Walter di Castelmassa in provincia di Rovigo, che andiamo a salutare, e lui dedica la prossima canzone alla nipotina Emma, che ha 5 anni, che ci ascolta sempre anche lei insieme a Walter. Insomma, ragazzi, lui ha chiesto questa bellissima canzone dal titolo Le tre campane con i Rodigini, e poi andremo ad ascoltare una bella canzone che ci ha richiesto l'amica Enrica di Treviso, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, che ci ascolta sempre. Enrica ci ha richiesto Romanzo d'amore di Bagutti. Intanto ascoltiamo i Rodigini con Le tre campane su Radio Sorriso con il vostro Patrick, la radio più giovane che mai.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. I numeri sono il 345-48-45663 via WhatsApp per le vostre belle dediche richieste, oppure telefonatemi allo 0423-736680 o 736681. Io sono qua per accontentare appunto tutte le vostre belle dediche e richieste. Andiamo ad accontentare adesso l'amica Emanuela di Galliera Veneta, che ci ha richiesto una bella canzone di Annalisa Simeoni e ci scrive così: ciao Radio Sorriso, vorrei dedicare una canzone ad Annalisa, vorrei dedicare una canzone di Annalisa Simeoni ai nostri cari amici Graziella e Luciano Toniato di Tombolo, ricordando i vecchi tempi, da Emanuela, Laura, Patrick Artemo e Moira e tutta la famiglia. E allora anch'io mi unisco a questa dedica. Ciao Graziella e ciao Luciano, un abbraccio anche a voi. E allora vi faccio ascoltare, come richiesto da Emanuela, ricordando i vecchi tempi, questo bel valzer con Annalisa Simeoni, La Panetteria, con la sua cara mamma Rosetta, uno dei più grandi successi di Annalisa Simeoni del 95, pensate un po'. E poi accontenteremo l'amico Plinio di Resana, che ci ha richiesto una bella canzone allegra, e io Plinio ti accontento con Mirko Casadei Beach Band, Rimini Rimini Rimini. E allora pronti intanto La Panetteria con Annalisa Simeoni per Emanuela, ma soprattutto per Graziella e Luciano di Tombolo. Yummy.

Mirko Casadei e la Beach Band. E a proposito di Rimini, Rimini, c'è il mare, insomma c'è la sabbia, ci sono gli ombrelloni, come del resto a Jesolo. Perché a Jesolo? Perché questa sera si terrà il Sorriso in piazza Torino, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget, insieme al nostro direttore Alex, ad Iris e Giovannino. A fare da cornice a questa grande serata ci saranno i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere, e vi ricordo che l'ingresso è completamente gratuito, quindi vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo. E un saluto lo vado a mandare anche all'amica Natalia di Natalia di Lauzacco in provincia di Udine, che ci ha richiesto una bella canzone allegra. E appunto, Natalia, l'abbiamo appena ascoltata questa bella canzone dal ritmo allegro, e adesso andiamo ad accontentare appunto l'amica Nadia di Treviso, che mi ha richiesto una bella canzone di Daniele Tarantino dal titolo Profumo di mare, un bel valzer. E ci colleghiamo sempre a Jesolo, hai visto, da Rimini andiamo a Jesolo con il Profumo di mare, mi raccomando ragazzi, Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Dopo la pubblicità ritorneremo qui sempre in diretta con le vostre belle dediche e richieste.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

diretta dopo la pubblicità su Radio Sorriso con il vostro Patrick. Oggi giovedì 23 luglio e questa sera ci sarà il grande appuntamento a Jesolo in Piazza Torino con Sorriso in Piazza insieme ad Alex, Iris e Giovannino. Non mancate ragazzi, perché si ballerà, si farà festa, insomma ci sarà la bella animazione dei ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere, quindi mi raccomando non mancate, l'ingresso è completamente libero a Jesolo in Piazza Torino, appunto. E adesso andiamo a salutare l'amico Michele di Pistoia, che mi ha chiamato al telefono allo 04 23 73 66 80. Ti saluto Michele, saluto anche gli amici della Toscana, gli amici di Pistoia che sono all'ascolto di Radio Sorriso, e lui mi richiede una bella canzone di Ruggero Scandiuzzi dal titolo Me la sposo. E allora t'accontento carissimo, e poi accontenteremo anche l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto con una bella polca dal titolo La Soffiata. Intanto ci ascoltiamo Ruggero Scandiuzzi qui su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 20, e mi raccomando aspetto le vostre belle dediche richieste. Un saluto lo mando anche all'amica Rita di Padova che sta stirando. Ciao Rita, un abbraccio grande e grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso.

E con la polca era Samuele Bazzella, la soffiata qui su Radio Sorriso. Abbiamo accontentato anche l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto con questa bella polca. Allora ragazzi, io vi ricordo, anche se ormai siamo a fine luglio quasi, mancano un po' di giorni, siamo ormai a fine luglio, però il Natale insomma ci mette, fa presto ad arrivare, quindi io vi ricordo che ci prepariamo a Natale ballando in Slovenia, quindi 27, 28, 29 novembre del 2026, insomma un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota comprende viaggio in pullman, partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti in hotel all'hotel Perla di Nova Gorica Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Trattamento di mezza pensione, prima colazione a cena e cena, scusatemi, e due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa. Tappa ovviamente al casinò, accompagnatore agenzia, polizza sanitaria, tutto per 449 euro. 27, 28, 29 novembre, ballando in Slovenia, preparandoci al Natale. Per tutte le informazioni telefonate in orario d'ufficio allo 04 23 73 67. E ringraziamo ovviamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto, grazie veramente di cuore. E adesso proseguiamo sempre con le belle canzoni che ci hanno fatto innamorare. Una bella canzone degli Alunni del Sole interpretata magistralmente dall'amico Manuel Martini, e ascoltiamo questo concerto. Per voi amici di Radio Sorriso, una dedica speciale la mando all'amica Maria di Marghera che mi ha telefonato. Ciao Maria, un bacio e un abbraccio grande.

E questa era l'orchestra di Mario Riccardi con Voglia d'estate su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, però non può mancare anche la tradizione. Rallentiamo un po' il ritmo, arriva questo bellissimo tango con la voce di Titti Bianchi dal titolo Credimi, per voi amici di Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 20:00. Radio Sorriso Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Da segnalare nelle prossime ore ancora qualche fenomeno sulle regioni di nord-est. Poi domani al nord, condizioni di tempo stabile ed assolato. Clima piacevole al primo mattino, caldo ma senza eccessi nel pomeriggio.

0: pomeriggio, con massime intorno ai 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Tradimeteo.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sorriso!
4: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Cari amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

Francesca Salmieri con Bella Gitana su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questa serata insieme a me Elisa, Zona Cinema. Stiamo parlando di un film davvero molto significativo, molto bello, uno dei film campioni di incasso del 2011, diretto da Phyllida Lloyd, che è The Iron Lady, la donna di ferro. Chi è questa donna di ferro? Il primo ministro, la prima donna primo ministro del Regno Unito, Margaret Thatcher. E questa pellicola ripercorre l'ascesa al mondo della politica, gli inizi, come questa giovane donna determinata fino agli ultimi anni del governo, le difficoltà affrontate durante il mandato. Ed è un film che mostra soprattutto il carattere, quello forte, quello deciso di Margaret Thatcher, la Lady di Ferro. Perché? Perché aveva uno stile molto rigoroso, aveva delle idee politiche molto molto ferme, e quindi attraverso diversi flashback la storia viene raccontata dalla prospettiva di una Margaret Thatcher anziana che ricorda i momenti della politica, i momenti più importanti, salienti della sua vita anche privata. Ed è un film che affronta diversi temi come il potere, la solitudine, l'ambizione, il rapporto tra vita pubblica e vita privata, le responsabilità pubbliche che aveva questa donna. Quindi è un film che ci fa riflettere anche sul mondo della politica e di chi fa politica. Fra pochissimo parliamo della realizzazione di questo film, dalla sceneggiatura, la regia, le scelte, gli attori, eccetera, e quindi ci addentriamo su quella che è la parte più tecnica della realizzazione. Prima però Armando Savini con Marika Orazi, che canterà Che cosa c'è.

Lucio Pavani con Tango Mio, allora The Iron Lady, questo è il titolo del film La Donna di Ferro. La realizzazione è stata affidata alla regista britannica Phyllida Lloyd, già conosciuta per tantissimi altri film di successo, tra cui Mamma Mia. E la scelta del cast è stata fondamentale per dare la vera credibilità alla storia, soprattutto grazie alla presenza di un'attrice d'eccellenza, Meryl Streep, una delle più grandi attrici che abbiamo. La interpreta Margaret Thatcher, l'hanno truccata ben bene, sistemata ben bene. L'attrice poi ha studiato attentamente anche il comportamento, la movenza, la voce, i movimenti di questa politica britannica per interpretarla in modo bello, in modo realistico, fedele. E il lavoro sul personaggio è stato sicuramente molto approfondito da parte di lei, che è sicuramente super pignola, perché ogni ruolo che fa è perfetta. La regia di Phyllida Lloyd ha scelto uno stile molto intimo, molto personale per raccontare Margaret Thatcher, e si è basata proprio anche sul lato un pochino più umano di questa donna, non soltanto sulla questione politica. La produzione ha richiesto un grande lavoro anche di ricerca, una ricerca storica per ricostruire gli ambienti, gli eventi, le atmosfere dell'epoca, per ricostruire la vita e anche il pensiero di questa donna, al di là del pensiero politico, anche del pensiero nella sua vita privata e tutti i sacrifici che ha comportato questa vita e questa scelta politica. Quindi diciamo che è stato fatto un lavoro davvero molto importante. Fra pochissimo però raccontiamo qualche altro aspetto, quindi ci addentriamo ancora di più nei retroscena della realizzazione di questo film.

grandezza ma anche la fragilità di un personaggio che è stato importante, che è passato alla storia, ha fatto la storia del Regno Unito come prima donna a ricoprire la carica di primo ministro, come Margaret Thatcher. Le location sono state scelte principalmente dal Regno Unito, o luogo, territorio dove ha vissuto proprio Margaret Thatcher, per ricreare quelli che sono i luoghi significativi, quelli simbolici della vita politica, ambienti governativi, strade, ambientazioni dell'epoca. Quindi tutto è stato studiato nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Insomma, abbiamo ripercorso un pochino quello che è l'apparato tecnico di questo film. Alla prossima puntata parleremo, faremo un po' un riassunto, poi parleremo della colonna sonora, del successo, come sempre non perdiamo le buone abitudini. Adesso noi chiudiamo qui la puntata, io vi auguro una buona serata, ci salutiamo con Piero Montanaro. Andrà tutto bene, ma speriamo che vada tutto bene anche in questa serata. Vi aspetto sabato, stesso posto, stessa ora, quindi a partire dalle 20:30, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buona serata, buon proseguimento a tutti, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti
2: con Radio Sorriso.

0: Una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Aggiungi un tanto.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick,
5: Waterstick, dall'Angelica.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Sorriso!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:01.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Le alte temperature dell'estate in corso, con i condizionatori in funzione per molte ore di giorno e di notte, fanno impennare i consumi elettrici. A giugno la domanda di elettricità in Italia è aumentata dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, arrivando al livello più alto da 10 anni. Lo evidenziano i dati di Terna, la società pubblica che gestisce la rete elettrica. Aula della Camera, emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Via libera dopo i diversi incidenti avvenuti nelle ultime settimane. La norma è stata approvata infatti con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli. Nelle piscine i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa, tra l'altro. Presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2016, a 10 anni di distanza torna nelle sale statunitensi La La Land di Damien Chazelle, organizzate proiezioni evento nei circuiti Dolby Cinema e un nuovo trailer. Vincitore di 6 Oscar, tra cui miglior regia e miglior attrice protagonista Emma Stone, ha ottenuto 7 Golden Globe e un incasso globale di 447 milioni di euro a fronte di un budget di 30. È tutto.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!